0: hands on fire. Guess I'm a bad liar.
1: Divi FM. Nuo di hekem ne bahas.
2: Dantata buli pavi hikyam rit lavata
3: ko roe aates kurie.
4: Nuo di hekem ge Divi FM ge me han di
5: pai lavata ko mes peri ke
6: kon film no me ki hama.
1: Divi hinge monifu filwa denumuga abadus.